0: Oh yeah, I love her.
1: Quante parole
0: for me?
2: El sol, cachetes de marrana flaca. Aquí viene saliendo al sol. Vas